Hallo, te vado. Sucero me va pensiero, o so come Amy Winehouse her me wake up alone.